0: Mon papa il prego pas là, mettez chaud l'ingo que sa mamma. Ama ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa il prego pas là, mettez chaud l'ingo que sa mamma. Ama ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa il prego pas là,
1: sa mamma il prego pas là, ma tata il prego pas là.